danzar. Veggo già nascere, veggo già crescere, a me d'intorno veggo scherzar.

vengo scherzar, vengo già nascere, vengo già crescere, a me d'intorno vengo scherzar, e vieni a fretta di bella sposina, già già li bamboli mezza dozzina. Oh.